Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai

0: Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru,
1: Vai, Guru,
0: Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru, Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.

Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai

0: Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai Guru,
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru